Yorana, ete itanga da kuki aidani. Akarongo mai tata to radio, norunga ite oranga, kopapa ote itanga da kuki aidani, ite o parparau, mete apango te orono, etai wa te kutero itu, kirunga ite radio, Planet FM 104.6.